0: 091 237 086 086 75.
1: Hello, Talua.
0: Hello, Talua.
1: Hello, Talua. Hello, Talua. Hello, Talua.
0: Abraham Johnson.
1: Ah, odo yin be 091 237 286 0875.
2: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.